Verá? Zereremo, verá, di utilizzanti nimbo za bye bye radio, entawi indi 18:29. Amereo ja ifrem te down di program ya zauri mi. Mawau, olero, la jitatu pa 16 September 2026. Di nimbo za bye bye radio, ti amba indi Shen Po. Awimba. God love you, the Alexis Jordan.

Coimbra, com o café seruato, com a Santimba, com a Costa Neto, Mangiolo, Lega Tsupo, inendite indibuere, indiponite, indizagurutore. Imwe. Kanyimbo ninga koka kakutenga mtima pantawe ninga ino. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

hudu kuyamba kamba yamba tini bana danzato. Kanyimbo kamwe koka bwino bwino kakutenga mtima. Nchani nchani samano ndi uzeni.

Dziziwa kwa na uvemba na mapindi yache mangasi, posposi, posposi. Mapindi yache kumi na mafemba. Vinti umawarash i zanove mirot. I mwenza tu mulipa nyumba tani. Mulipa nyumba pana imu yapo. Mwafika kwini.